0: Leute.
1: Samobiama. Roma Chiaba. Bitte. Ficca dire voi mia naia.
2: Nike on the track. Oh,